0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día.
2: Todo el día.
1: Solo éxitos. Solo éxitos.